Bepumadita. Chama nesso umuntu wasemwese. Obangwese. Na dolonyese. Na musiki mwese mwasa.